0: Andale qua, secondo qua. Chiamo Angola, la mia bastonata.
1: Andalo, andalo.